delle sagome dei camerieri fuori dai ristoranti non è avvenuta in una data precisa. Sono cose che misteriosamente accadono, come la comparsa dei biscotti Togo al cioccolato. Tutto è cambiato. Prendete le chewing gum. Quando ero piccolo il massimo erano le chewing gum a palline dentro la boccia. Perché una cosa va detta, anche se i telefilm erano in bianco e nero, c'era sempre una cosa a colori: la boccia delle chewing gum. Poi sono venute le prove tecniche di trasmissione. Se eri fortunato, ti

dopo le palline sono arrivate le riprova, sarai più fortunato. Le più ambite erano quelle di Forza Apache. E se superavi la prova potevi lanciarti dalle Brooklyn, la gomma del ponte. Al tempo però le chewing gum avevano un mucchio di sapore in più,

Cinnamon, quando è arrivato il flusso, lo hanno abolito, evaporato, sparito. Una andava al bar e trovava solo le center fresh, quelle con dentro un liquido, chewing gum da maggioranza silenziosa. La sinistra calava ed ecco comparire le chewing gum del capo che mangia pesante.